Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: Vivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Yo, where did everybody go?
1: Radio Selene.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 24 agosto 2026 è il 236esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:57. Il santo del giorno è San Bartolomeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 agosto del 1862 la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. Nel 1891 Thomas Edison riceve il brevetto per il cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Nel 1932 Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo da Los Angeles in California a Newark in New Jersey. Nel 1981 Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l'uccisione di John Lennon. E il 24 agosto del 2016 alle 3:36 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 colpisce nel centro Italia la zona del Reatino. Particolarmente danneggiate le città di Amatrice, Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto. Muoiono 299 persone, ingenti i danni. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 agosto del 2008 finiscono i Giochi Olimpici di Beijing. Gli azzurri portano a casa 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 agosto del 1994 Renato Zero pubblica l'album L'Imperfetto. Nel 2002 Sei solo tu di Neck è in cima alla Hit Parade. E nel 2009 Alessandra Amoroso lancia Estranei a partire da ieri. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Peppino De Filippo, nato a Napoli il 24 agosto 1903 e scomparso a Roma il 27 gennaio 1980. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento, è stato un maestro dell'arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Ricordiamo anche Jorge Luis Borges, scrittore e filosofo argentino nato a Buenos Aires il 24 agosto 1899 e morto a Ginevra il 14 giugno 1986. Celebre per i suoi racconti fantastici, è considerato uno dei più importanti ed influenti scrittori del XX secolo. Ricordiamo anche Lando Buzzanca, nato a Palermo il 25 agosto 1935 e scomparso a Roma il 18 dicembre 2022. È stato un attore e cantante italiano. Compie oggi 79 anni lo scrittore brasiliano di fama mondiale Paulo Coelho. Ne compie 65 il giornalista e conduttore televisivo italiano Sigfrido Ranucci. Spegne 57 candeline l'attore italiano Pierfrancesco Favino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 24 agosto 2021 del batterista britannico Charlie Watts, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. E il proverbio del giorno è: chi la dura, la vince.
0: Stai ascoltando

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro, una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone, alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi, serve maggiore dialogo. Vergine, una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia, chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione, chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario, per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno, siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario, è il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti. Avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Cramontana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca dei dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri alle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile. La pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.

0: ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: E non ditemi che non lo sapevate, non ditemelo, perché ve l'ho detto, ve l'ho ricordato. Venerdì, quando ci siamo salutati, intorno alle 13, vi ho ricordato, insomma, che da oggi e per ben 3 settimane sarei stata io a darvi la sveglia. Infatti, eccomi qui, sono pronta. Buongiorno. Faccio finta di essere sveglia, ma in realtà c'è questo orario per me. Oh, Maria Rita! Maria Rita è in ferie, se la sta godendo giustamente. Ma proprio di questo parleremo quest'oggi, Perché insomma sono in tantissimi quest'oggi che sono lì a piangere, a disperarsi, no, ho finito tutto. Siete in tanti che state tornando, quindi chi già è in auto, chi insomma sta chiudendo la valigia, chi è pronto a partire. Di questo ne parleremo tra poco, ma intanto eccoci qui, pronti per iniziare il nostro appuntamento fino alle 10 quest'oggi. Buongiorno, sono Leia D'Arpa e questa mattina mi ritrovo Gigi Savoni. Ciao Gigi, ben trovato anche te, un forte abbraccio. Pronti per iniziare? Siete pronti? Sì, mi raccomando che tra poco insomma avrò bisogno anche di voi al 347 7272 274. Iniziamo subito con un pezzone pazzesco, quello dei Toto.
0: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Tommaso Paradiso con il suo agitare Coca-Cola. Ma quale Coca-Cola? Che a quest'ora ci vuole un buon caffè, vero o no? Quindi musica, caffè e informazioni. Quindi in questo caso, come al solito, sentiamo un po' cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.

0: A Snodara sono caduti su un asilo uccidendo due bimbi e ferendone altri sette, bersagliati i magazzini Ozon.
1: 10 anni fa il terremoto del 24 agosto 2016 che sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione. Individuato il primo cratere nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, destinatari di specifiche misure di sostegno.
0: L'imprenditore Jacques Moretti, proprietario del bar Le Costellazioni a Cramontana, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della moglie Jessica. Lo rende noto RTS citando proprie fonti secondo le quali Moretti è sospettato di aver aggredito fisicamente la moglie. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. Le ferite riportate da Jessica Moretti avrebbero richiesto il ricovero in ospedale. Al momento non è noto se la donna sia stata dimessa.
1: Sarà prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio che inizialmente doveva essere in vigore fino a domani. Lo prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. In questi giorni da più parti erano arrivate sollecitazioni, soprattutto dalle associazioni dei consumatori.
0: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche del centro. Con l'inizio della nuova settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
1: Lo sport, il calcio, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri nei match delle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta il Frosinone, mentre Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. In quelli delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley. Le azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali 25-18, 25-23, 25-14.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Selene.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale della Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
7: Sono le 8 e 10. Siete svegli? Sì, lo vedo dai vostri messaggi. I mattinieri, vengono chiamati così dalla nostra Maria Rita. E quindi buongiorno a tutti quanti voi mattinieri. Benvenuti, bentrovati.

Buongiorno, buongiorno a voi che avete appena aperto con gli occhioni meravigliosi. Eccoci qui, questa è Radio Selene, io sono Elia D'Arpa, dall'altra parte c'è Gigi Savoni e oggi è lunedì, ma è anche il lunedì del grande rientro. Io già lo so, no? Cioè chi ieri sera veramente ha chiuso la valigia, la lacrimuccia è scappata. Chi stamattina ha riaperto la porta dell'ufficio? C'è qualcuno al lavoro in questo momento? Che tristezza! Settimane di mare, ciabatte, orari completamente dimenticati e adesso quando è suonata la sveglia questa mattina cosa avete detto? No, vi prego, deve esserci un errore! C'era una mia amica che io ho visto, vabbè, Bari poi, magari, non lo so, magari sarà in ascolto in questo momento, ciao Gianna, vacanze, ferie a Porto Cesareo e oggi doveva tornare a lavoro, vi prego ditemi che non è vero. In effetti il rientro delle vacanze potrebbe essere un piccolo shock, recuperare gli orari, riprendere le abitudini, affrontare il traffico, mail, colleghi simpatici, meno simpatici, o le password, quelle che prima conoscevate a memoria, adesso magari avete già qualche dubbio, lo so, non è facile tutto questo, ma per questo ci siamo noi, vi accompagniamo pian pianino al rientro, lo facciamo con dolcezza, con delicatezza, con la nostra musica, ma anche con la nostra domanda, perché voglio sapere se siete della squadra finalmente si ricomincia, o perché c'è chi si è un po' rotto le balle e vuole ritornare a lavorare, o se siete della squadra non rivolgetemi la parola, voglio tornare in ferie. 347 7272 274. Bella domanda, no? Salutiamo magari voi che siete già in auto, che state tornando nelle vostre case, nelle vostre città. Grazie per essere dei nostri.

Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento. Fatemi dare il buongiorno immediatamente a Tonio, Tonio che è di Barletta, e lui mi dice: no Ilia, noi siamo della squadra ieri in piscina tra spritz, birra, su stava una meraviglia. Come state questa mattina? Tutto bene, Tonio? Spero e mi auguro di sì. Vedo che arrivano anche le vostre note vocali, quindi continuate a inviare i vostri messaggi, insomma, a farci sapere dove vi trovate, se siete, insomma, del team vacanze già finite, quindi vi prego non mi parlate, voglio tornare in ferie, oppure magari se siete anche quelli che sono lì felici, contenti di essere tornati, perché è incredibile, ma è vero, a volte le vacanze stancano pure, e quindi chi è contento magari di essere tornato alla normalità. 347 7272274, buongiorno da Radio Selene. Ora con noi c'è Lady Gaga.

0: 333-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanta dolcezza in questa canzone, Angelina Mango e Marco Mengoni. E adesso andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
2: Il meteo in Puglia.
1: Previsioni meteo in Puglia di oggi, lunedì 24 di agosto. E allora c'è questo campo di alte pressione che abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Quindi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti sono deboli, tagguatranti nord-occidentali, mentre per quanto riguarda i mari vanno da mossi a poco mossi.

0: attimo su Radio Selene. Allora arrivano i vostri messaggi, arrivano le vostre note vocali, perché vi sto chiedendo questa mattina se voi siete, se fate parte della squadra finalmente si ricomincia, cioè della serie delle ferie non ne possiamo più, oppure fate parte di quella squadra e non rivolgetemi la parola perché voglio tornare in ferie. Al 347-7272-274 do il buongiorno e benvenuta su Radio Selene a Michela, che è di Bari.
1: Ciao Radio Selene, io ho ripreso a lavorare settimana scorsa, ma avendo un figlio di quasi 2 anni che non sta andando al nido ad agosto, le mie ferie sono iniziate la scorsa settimana. Ciao a tutti.
0: E finalmente era ora, che bella voce tra l'altro. Michela, un forte abbraccio a te, grazie, benvenuta su Radio Selene. E poi invece abbiamo anche Maria Rosaria dalla provincia di Brindisi.
2: Io sono della squadra che le ferie se le fanno gli altri, io sto sempre a servire tutti gli altri. Miriam, buona giornata, baci bacini.
0: È vero, accade anche questo, no? Perché insomma, voglio dire, quando si va in ferie, soprattutto noi donne, se magari, che ne so, abbiamo la casa al mare o barca o chissà che cosa, gli altri godono dei ferie, noi dobbiamo sempre lavorare. La nostra musica ora subito con una bella novità, eh? Avete altro da raccontarci? E allora dai, fatelo, 347-7272-274. Intanto eccola qui, lei è una grande artista, ma veramente molto brava. Baby Steps, questo è il nuovo di Olivia Dean.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 8.47, buongiorno ovunque voi siate in questo momento. Radio Selene che vi accompagna anche in questo lunedì, giorno del grande rientro, ma per qualcun altro anche giorno di vacanze. Benvenuti.

sicuramente un momento d'oro per Fulminacci, perché a novembre, pensate, arriveranno i suoi nuovi primi concerti europei, perché il 13 sarà a Madrid, il 14 a Barcellona. E, insomma, che dire, uno dei nostri festival pugliesi alla Spagna. Fulminacci ormai ha deciso, insomma, è messo il passaporto in tasca. Noi gli auguriamo ogni bene, perché lo merita veramente. Eccoci qui a continuare quello che è il nostro appuntamento. Ancora buongiorno, benvenuti su Radio Selene. Buongiorno a tutti, siete in tantissimi questa mattina, ma che meraviglia! E allora in questo caso vi porto fine anni 80 con i Roxette.

Uno dei più grandi successi dei Roxette, targato anno 1989, questo era The Look. E buongiorno, pochi secondi alle 9.

0: la nostra Serena Brancale con Al mio paese, e adesso invece su Radio Selene l'appuntamento è con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. È stato ritrovato senza vita Saddam Hussein, il pakistano di 32 anni, è scomparso dal 4 agosto scorso. Il cadavere è stato rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. A quanto si apprende, il corpo in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizza sia stato ucciso, anche se la conferma arriverà dall'autopsia. La morte potrebbe risalire al giorno della scomparsa, considerate le condizioni in cui si presenta il corpo. Sono in corso indagini sull'accoltellamento di un 36enne barese avvenuto a Valenzano il 18 agosto al culmine di una lite scoppiata nei pressi delle giostre allestite in occasione della festa di San Rocco. L'uomo, ritenuto vicino a uno degli elementi di spicco del clan Capriati, è stato ferito gravemente all'addome con colpi d'arma da taglio. Il principale sospettato sarebbe un 18enne di Valenzano, incensurato con alcuni suoi congiunti imparentati con esponenti della criminalità organizzata. Sarebbe stato proprio lui a provocare la lite poi culminata nell'accoltellamento. Una colonna di fumo nero e denso si è alzata ieri dall'area dell'ex Ilva di Taranto, attirando l'attenzione anche all'esterno dello stabilimento. La fumata avrebbe avuto origine dall'alto forno 2, attualmente l'unico in marcia, e le immagini sono state rapidamente condivise sui social. Stando a quanto riferito da fonti sindacali, all'origine dell'episodio ci sarebbe un'anomalia nella comunicazione elettrica legata alla portata del vento, che avrebbe determinato l'attivazione dei sistemi di sicurezza e l'apertura dei blider dell'alto forno. Mentre il blu del cielo e del mare di Taranto viene raccontato dai media nazionali in occasione dei giochi del Mediterraneo, chi vive questa città continua ad avere motivo di temere per la propria salute. Questo non è accettabile, la denuncia dell'assessora comunale all'ambiente di Taranto Fulvia Gravame, che ha annunciato un confronto con i soggetti coinvolti. Calcio Serie A, buona la prima per il Lecce, che ieri in trasferta ha vinto 2-0 contro il Venezia. Decisive le reti di Gorter e Thiago Gabriel. Ai giochi del Mediterraneo, ieri oro pugliese regalato dal barese Luca De Tullio, che ha dominato la prova degli 800 metri stile libero di nuoto, staccando di oltre 8 secondi il greco Marcos. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio.

ritrovare anche lui, Nino Buonocore, con la sua R, così nemmeno un momento. E allora invece fermiamoci un momento, perché in questo caso voglio parlare del nostro territorio, voglio parlare della nostra Puglia, voglio soprattutto parlare della grande città di Taranto. Ho visto la serata di inaugurazione, pazzesca, bellissima. Taranto fino al 3 settembre è il cuore proprio del giochi del Mediterraneo. Pensate che ci sono circa 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni, 33 discipline sportive, migliaia di volontari e centinaia di giornalisti e operatori dei media arrivati proprio sul nostro territorio. Cosa significa tutto questo veramente per il nostro territorio, per la nostra Puglia, ma soprattutto per Taranto? Significa sicuramente avere gli occhi puntati, gli occhi di tanti paesi puntati su di noi, e quindi far conoscere non soltanto lo sport, ma anche la nostra terra, il nostro mare, le nostre città, la cucina, la cultura e quell'accoglienza che abbiamo noi pugliesi, è vero o no? Significa anche turismo, quindi alberghi, ristoranti, attività commerciali, trasporti, ma soprattutto significa eredità, perché per i giochi sono stati realizzati, ma anche riqualificati impianti e strutture sportive. Ne parlavamo proprio poco fa, microfoni spenti, con Gigi, lo stadio Iacovone, che praticamente è diventata una cosa pazzesca, bellissima. Ebbene, sappiate che una volta finito tutto questo, le strutture sportive resteranno al territorio, e quindi forse la sfida più importante è fare in modo che il 3 settembre non finisca tutto con l'ultima medaglia, ma soprattutto tutto questo è per una città come Taranto, che troppo spesso è raccontata soltanto attraverso i suoi problemi. E questa sicuramente è anche l'occasione per mostrare un volto diverso, quello di una città di mare, di storia, di sport, di futuro. Quindi cogliamo l'occasione ancora una volta per abbracciare Taranto e salutare tutti.

Piace, piace, piace. Benson Boone con Man in Me. Questo è il nostro appuntamento di questo nostro lunedì 24 di agosto. Radio Selene, come sempre, grazie a tutti quanti voi per averci scelto anche quest'oggi, per aver deciso di trascorrere la vostra giornata in nostra compagnia. La nostra musica invece ci porta in questo caso al 2014 insieme ai Tiro Mancini.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Eccolo qui, anzi eccoli qui, Eros Ramazzotti insieme ovviamente a Max Pezzali, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Allora, i vostri messaggi sono stati veramente tanti, no? Perché vi ho chiesto, insomma, se voi fate parte della squadra Finalmente Si Ricomincia o non rivolgetemi la parola. Non vi voglio parlare, non vi voglio sentire, voglio tornare in vacanza, alle ferie. C'è Francesca da Brindisi che dice: buongiorno, io squadra sicuramente non rivolgetemi la parola, almeno fino alle 10. Cioè, pensa che stamattina la sveglia è suonata e per qualche secondo non ricordavo neanche il perché. Perdonatemi se ve lo dico, ma rivoglio il mare. Lello invece ci fa sapere, Lello da Cosenza, che lui ferie non ne ha fatto assolutamente, perché preferisce lavorare. Cioè lui dice: io non mi interessano le ferie, non mi importa. Marco da Lecce: finalmente si ricomincia. Già, vi sembrerà strano, ma dopo 2 settimane senza orari avevo proprio bisogno della mia routine. Però chiedetemelo di nuovo venerdì, potrei aver cambiato idea. Secondo me assolutamente sì. Così come voglio salutare anche Aldo da Corato, che dice: per quanto mi riguarda ancora qualche giorno e poi il ritorno alla normale routine. Forza e coraggio, se la vi, questo è anche vero, no? È la vita, insomma, ce la dobbiamo aspettare tutto questo. Ci sono le ferie e poi c'è il momento di tornare alla cruda realtà. Saluto anche Domenico che dice: io faccio parte della squadra di chi non si è mai fermato. Cioè, le mie ferie praticamente sono quelle di non ricevere telefonate da clienti o fornitori, anche in questo caso si riposa. Saluto anche Antonella da Taranto: sono rientrata ieri sera e la valigia ancora in mezzo al corridoio. Stamattina, primo giorno di lavoro, il mio corpo è in ufficio, ma la mia anima è ancora là, sotto l'ombrellone. E io lo so che siete ancora in tanti a godervi di queste vacanze, di contro in tanti ad essere tornati al lavoro. Quindi facciamo un abbraccio unico per tutti quanti e soprattutto per dirvi ancora una volta grazie per essere dei nostri. Ora con noi Michael Jackson.

A quest'ora qualcuno di voi già in spiaggia che sta facendo dei tuffi in acqua, poi torna ascoltando noi di Radio Selene, che in realtà in questo caso vi abbiamo fatto fare un tuffo negli anni 70. Charo and the Salsa Orchestra, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, come sempre dal passato poi vi riportiamo nuovamente ai nostri giorni. E tra l'altro facciamo con una bella novità, sono tornati, è un duo che mi piace tantissimo, loro sono napoletani, si chiamano i Nu Genea e praticamente sono due artisti che, come dire, hanno preso il golfo di Napoli e lo hanno praticamente trasformato in un porto musicale, perché nel loro album nuovo, tra l'altro, che è People of the Moon, hanno praticamente portato lì dentro funk, disco, elettronica, musica che arriva dall'Africa, dal Brasile, dal Mediterraneo. E tra l'altro quest'album che sta andando benissimo, c'è anche un singolo che è novità qui su Radio Selene. E allora dai, vi consiglio di alzare il volume della vostra radio se vi è possibile, magari mentre siete in auto, per piacere o per dovere, e ascoltiamoceli insieme. Nu Genea con il loro nuovo Care.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito, prendo tutte le mie cose e corro al mare. Grazie per essere stati in mia compagnia. Noi ci sentiamo domani, sempre dalle 8 alle 10. Vi lascio con Rebecca. Grazie Gigi Savoni, baci a tutti.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Ma buongiorno amici, buon lunedì mattina soprattutto a tutti coloro che oggi si sentono un pizzico confusi. Come me che ritorno dalle ferie da una settimana di pausa dopo un incalzante beach tour. Due settimane di non stop in cui eravamo in giro, in lungo e largo per la Puglia. Poi c'è stata questa pausa che mi ha confuso. Io oggi so solo che è lunedì 24 agosto perché lo leggo. Per il resto voglio salutare tutti coloro che frastornati riprendono la vita normale. Back to reality. Siamo tornati, ma non tutti, perché c'è chi ha finalmente iniziato le sue ferie e a loro va il mio pensiero, godetevele. Lo dico perché oggi vedevo ancora delle strade sgombre, belle, libere, zero traffico, quindi capisco che molte persone sono ancora in ferie. E saluto Gigi Savoni che gestirà la diretta di questa mattina con me, Ilia D'Arpa che questa mattina tra l'altro parlava proprio del ritorno, ecco, alla realtà, tra ok, finalmente non vedevo l'ora e non mi parlate. Ecco, io sono della squadra. No, sì, chiacchieriamo, però in maniera confusa. Delineerò i miei pensieri insieme a voi in questa diretta, anche perché parleremo di vacanze, vacanze da incubo, parleremo di Puglia, c'è posto per tutto nel nostro appuntamento, soprattutto per la musica di Radio Selene. E visto che non la voglio fare aspettare perché è lì pronta per ripartire, direi di iniziare.
0: Stai ascoltando

42 nel nostro appuntamento Something About You. Questo è il brano che dal 1985 arriva così pronto per darci il buongiorno. E buongiorno, allora, sono le 10 e un minuto.

0: Another talk to you. Eh sì, parliamone, diamoci il buongiorno in questo lunedì 24 agosto in cui faticosamente molti tornano a lavoro e noi ci siamo per supportare le vostre giornate e ci siamo anche per darvi tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
2: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
3: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
2: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
2: Il tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo

0: è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Radio Selene.
6: Ancora buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Un saluto da Rebecca a tutti coloro che ascoltano Radio Selene. E allora, a proposito di ascolto, arriva Saif con Parlar d'amore. E a seguire Pacifico con Solo un sogno, come le nostre ferie.

nel nostro appuntamento di questo lunedì è stato solo un sogno per molti fermarsi, perché così le vacanze, le ferie a volte sembrano quasi irreali, un po' perché volano in maniera talmente tanto veloce da non rendercene conto, un po' perché sono qualcosa di così lontano dalla realtà da sembrare un sogno, una piccola parentesi in cui ci magari servono il pranzo, quindi troviamo tutto pronto, in cui ci fanno il letto se dormiamo magari in un hotel, è tutto un sogno perché poi si torna alla realtà ed invece, cari miei, bisogna cucinare, bisogna pulire, bisogna rifarsi il letto e ci sembra che sia stato solo un sogno. A proposito di questo, voglio partire proprio dal discorso vacanze, perché le vacanze sono qualcosa di bellissimo, sicuramente nascono così, però può capitare l'inconveniente e quindi è stato coniato il termine vacanze da incubo. Tra l'altro ci hanno fatto anche un programma televisivo, se non ricordo male. Le vacanze da incubo sono quelle in cui arriviamo e tutto quello che ci circonda non è all'altezza delle nostre aspettative o non è proprio come ce l'hanno venduto, non lo so. La stanza più piccola, perché oggi con il grandangolo si riescono a fare delle foto che praticamente una stanzetta di pochi metri quadri sembra una suite. Oppure il cibo, che magari nelle foto sembra molto appetitoso, però magari è un po' secco, un po' così, un po' non all'altezza delle nostre aspettative, per non parlare della stanza. Quando magari troviamo un capello lì sotto il cuscino, ci vengono un po' i brividi perché a quel punto crediamo che non siano state fatte le pulizie. Insomma, accadono cose di questo genere. C'è anche l'overbooking, chi per esempio ha prenotato un volo e poi ad un certo punto arriva in aeroporto e quel posto che ha prenotato è inesistente, fantasma, non esiste più, proprio perché hanno preso più prenotazioni di quanto in realtà ne potessero prendere, quindi si parla di overbooking. E quindi quello che vi voglio chiedere è: vi è mai capitato di scontrarvi con la triste realtà, quindi aver prenotato un soggiorno che poi non si è rivelato così proprio come lo avevate immaginato? Ditemi la vostra al 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. È accaduto qualcosa di simile a Bari e tra poco vi racconto che è accaduto ad un turista.

0: Isn't Ready nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina. E ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Bene, stiamo parlando di vacanze da incubo, quando abbiamo prenotato una struttura e un soggiorno, qualsiasi cosa che poi non si rivela all'altezza delle nostre aspettative. È accaduto a Bari, un locale è stato trasformato in un appartamento da affittare ai turisti, ma era composto solo da una stanza da letto e un piccolo bagno. Fin qui niente di che, anche perché era nella città vecchia. Accade però che il turista che arriva a soggiornare scopre che il water era nel box doccia. Cioè, ragazzi, laddove si faceva la doccia c'era anche il water. E poi c'erano macchie di umidità. Insomma, un soggiorno da incubo. E quindi, ecco, il turista ha denunciato la situazione e sono partiti i controlli, naturalmente, del nucleo di polizia amministrativa del comando di Bari, che hanno constatato, tra le altre cose, che anche l'aria non era sana, non era respirabile, le condizioni erano particolarmente insalubri, tale da non rendere quell'appartamento un appartamento che poteva ospitare dei turisti. Tra l'altro non era iscritto nemmeno al portale Pay Tourist, che è il portale attraverso cui si può versare l'imposta di soggiorno pagata dai visitatori. Insomma, era tutto sbagliato e adesso ovviamente non si può più soggiornare in questa struttura, perché si deve fare tutto quello che c'è da fare per controllare la, ecco, la correttezza di tutto ciò. Insomma, avete mai soggiornato in una roba così?
1: Ci fanno

0: amici di Radio Selene, torniamo a parlare di eventi da vivere insieme. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giorgio Marrone, Fabri Fibra, Antidroga. Nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di vacanze da incubo, che non sono solo quelle più comuni in cui arriviamo in hotel e magari c'è un capello là tra i cuscini, oppure non lo so, il mangiare non è all'altezza delle nostre aspettative. Su internet ormai spopolano le truffe vacanziere. Che cosa sono? Sono delle vere e proprie truffe, laddove ci viene presentato un B&B con una stanza bellissima che poi si rivela una topaia, oppure peggio ancora si prenotano delle strutture ma poi quando si arriva sul posto quella struttura non esiste. Complice l'intelligenza artificiale, chi opera in questa maniera e quindi online miete tantissime vittime. Lo fa creando degli annunci falsi o clonando siti internet, quindi voi credete, soprattutto se fate da voi, di aver registrato una prenotazione, poi arrivate lì e quel posto o non esiste o è fatiscente. Le immagini che vi hanno proposto sono state realizzate con l'intelligenza artificiale. Pensate che è un fenomeno purtroppo che è aumentato soprattutto quest'estate, e le perdite economiche delle famiglie che si sono trovate in questa truffa, le perdite sono state tantissime, oltre 195 milioni di euro, pensate. E questi raggiri riguardano soprattutto le case vacanze, i bed and breakfast, gli hotel e persino i villaggi turistici, che poi si rivelano inesistenti, per cui fate molta molta attenzione. Ed ora veniamo a voi, raccontatemi la vostra, c'è qualche vacanza da incubo che vi ha segnato? 347 72 72 274.

Questo brano, Very Wild, You Are the First, The Last, un meraviglioso capolavoro che dal 1974 ci emoziona ad ogni passaggio in radio. Buongiorno, siete su Radio Selene, dove arrivano anche delle hit. Questa è quella di The Bausa, Magnetic, un fenomeno già globale, spopolato anche su TikTok.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti su Radio Selene, questo è il nostro appuntamento, questo lunedì 24 agosto lo viviamo a suon di musica, quella di Paola Iezzi, stessa direzione, a seguire Achille Lauro con La città degli angeli e poi arriva anche Samuel con Malinconia.

Malinconia, Samuel, nel nostro appuntamento di oggi si parla appunto di vacanze da incubo. Tra di voi c'è chi dice alla fine è vero, sì, accadono delle cose magari spiacevoli, ma alla fine quando si è in vacanza ci si gode comunque tutto. A volte l'atteggiamento fa davvero la differenza, questo è un dato di fatto nella vita. C'è chi guarda sempre e comunque il bicchiere mezzo pieno e forse questa è la vera vittoria. A proposito di vittorie, un brano che celebra l'amore, gli Uchu con Pride.

dal 1984 ai nostri giorni, un grande successo che riproponiamo con gioia. Pride appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:01.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
6: Ancora buon lunedì a tutti coloro che sono tornati a lavoro. Buon lunedì a tutti coloro che tardi hanno iniziato le loro ferie. C'è posto per tutti nel nostro appuntamento, soprattutto per Giulia e Biagio Antonacci, che arrivano subito con l'ultima canzone. E poi ci raggiunge anche Vasco.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

che dobbiamo fare. Manteniamo un po' questo mood vacanziero per chi ha dovuto aspettare un po' che tutti quanti andassimo in ferie, alla fine anche loro, anche i più ritardatari, si stanno godendo queste vacanze. Ecco, vacanze che a volte si trasformano in vacanze da incubo, ne parlavamo poco fa, ancora messaggi dai nostri ascoltatori. Ecco, c'è Gianfranco per esempio da Andria che ci scrive: una crociera fatta quest'anno è stata per me una vacanza da incubo, mai visto tanto sporco a bordo e tanta ruggine, aspetto il rimborso e mi propongono un voucher minimo da spendere con loro. Insomma, tanta delusione, Gianfranco, capisco. Sono cose che purtroppo capitano e dobbiamo in qualche modo godere della vacanza come possiamo, anche perché abbiamo aspettato un anno intero per potercela godere, come minimo. Magari abbiamo messo anche tanti risparmi da parte per poter fare quella vacanza, quindi la cosa che, ecco, dobbiamo fare, cercare di godere del tempo che abbiamo con l'ottimismo massimo. Ma cambiamo argomento, parliamo di passatempi durante le vacanze. Una cosa che vedo fare, ho visto fare tantissimo, è giocare a carte sotto l'ombrellone, si fa a casa a mare, e giocare a carte è qualcosa che unisce tutte le età, dal classicissimo Uno che raggruppa, ecco, gente numerosa che attorno ad un ombrellone gioca a carte, ragazzini anche soprattutto, al più serio Burraco, ragazzi, perché giocare a burraco è una cosa seria. Quando me lo hanno proposto, nonostante io sappia giocare, ho sempre declinato l'invito, perché mi sembra una cosa da cui poi non ne vieni più via, perché il torneo prevede dei punteggi, poi se sbagli ci sono persone che ci rimangono veramente molto molto male. A proposito di ciò, tra poco vi voglio parlare di un mazzo da burraco che è stato progettato a Bari. Ne parliamo tra poco, perché arriva un artista che ci porta un po' di leggerezza prima di tutto, ne abbiamo bisogno. Lei è Gaia e il suo bravo.

nel nostro appuntamento di questo lunedì 24 agosto. Ancora ciao a tutti coloro che si sono alzati da poco. Salutiamo chi è ancora in ferie. Dai, dai, non è che noi tutti abbiamo finito le ferie, allora parliamo già del settembre, di quello

Che bello questo brano, Bossa Nostra, Gaia, nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina. Amici, stiamo parlando anche di passatempi estivi, sicuramente tra questi un posto di primo piano ce l'ha il burraco. Giocare a burraco è una cosa seria per molti ragazzi, è per questo che un'associazione barese, pensate, ha creato delle carte da burraco, però tipicamente baresi. Bari diventa un po' la cornice e anzi il quadro di quelli che sono i semi principali, e quindi parliamo ovviamente dei cuori, dei quadri, delle picche. Adesso vi dico nello specifico: ogni carta presenta un'illustrazione originale che ha anche una parodia, e sono state scelte le leggende per i cuori, il cibo per i fiori, i personaggi storici per i quadri e i modi di dire baresi per le picche. Un modo originale per giocare a carte. Poi non mancano i jolly, per cui sono stati scelti il galletto e il barione. Ovviamente è una scelta strategica questa di fare delle carte a tema città metropolitana di Bari, perché il burraco non è un semplice passatempo, ma è proprio un rito sociale intergenerazionale, appunto perché si gioca con gli adulti, con gli zii, nei circoli, sui lungomari, durante le lunghe tavolate e anche sotto gli ombrelloni. Ne ho visti tanti durante il beach tour che giocavano a carte a burraco. E voi siete dei giocatori seriali oppure vi tirate indietro quando vi propongono di giocare a carte a burraco? Fatemelo sapere. 347 72 72 274. Un salto nel 2011 con la bellissima The A-Team con Ed Sheeran.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Radio Selene.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: da Gianluca Grignani nel nostro appuntamento di questo lunedì, in cui riprendiamo le buone abitudini, perlomeno io le riprendo, che sono stata assente una settimana, perché a quest'ora ci sono degli auguri speciali da fare. Arriva il nostro B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allora, abbiamo una festeggiata da celebrare e andiamo in quel di Molfitta per farlo. Speriamo che lei sia libera, quindi innanzitutto che squilli il telefono, così scopriamo se la nostra festeggiata è nei paraggi, perché ricordo sempre che queste sono sorprese, quindi non sappiamo i nostri festeggiati cosa stanno facendo in questo momento. Presumibilmente potrebbero anche essere in bagno, capita, può capitare, ma speriamo che lei sia libera e che possa rispondere, perché abbiamo questo pacco speciale da consegnare che arriva da alcune persone che vogliono bene alla festeggiata. Intanto squilla, e questo è un buon segno, quindi non è impegnata, si spera ci possa rispondere. Poi vi ricordo che chiunque volesse prenotare una sorpresa deve chiamare il nostro numero. Pronto, Elisa?
2: Sì.
0: Ciao Elisa, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e io ho una sorpresa per te, auguri!
2: Grazie.
0: Che bello. Ah, che bello. Allora, Elisa, ti dico che ci sono delle persone speciali che ti vogliono tanto tanto bene e hanno pensato a questa sorpresa da farti in diretta su Radio Selene. Innanzitutto, dove sei? Come stai?
2: Allora, adesso sono in giro per degli acquisti.
0: Da fare a te stessa, spero. Ti stai coccolando?
2: No, no, nulla, non ancora.
0: Oh no!
2: No, in realtà un periodo un po'. Tutte le auto fuori uso, quindi comunque anche di difficile raggiungimento fare acquisti, quindi.
0: Caspita! E allora speriamo che questo compleanno possa risollevare la situazione, con delle candeline da spegnere e dei desideri da augurarsi. Ti dico innanzitutto da chi giunge questo augurio speciale e parliamo della mamma che ha preso l'iniziativa, Margherita e Corrado.
2: Oh, grazie, grazie mille.
0: Che hanno poi questo messaggio speciale, senti un po'. Ti amiamo tanto, ci hai fatto un regalo bellissimo, la nostra nipotina.
2: Che bello.
0: È così, è così. Questi auguri che giungono da mamma a mamma quest'anno.
2: Sì, è proprio bello questo.
0: Un augurio speciale, più di questo davvero non si può chiedere. Però Elisa, io ti chiedo di esprimere un desiderio, visto che è il tuo compleanno. Quindi se puoi e se vuoi, esprimiamolo insieme. Cosa ci possiamo augurare?
2: Beh, sicuramente tanti tanti momenti di felicità, tanti sorrisi. Che la vita mi continui a sorridere, perché con la nascita di Sara sicuramente mi ha sorriso, e dopo ogni caduta il mio desiderio è rialzarsi sempre. Sicuramente questo è un periodo, diciamo, un po' di caduta, ma sono certa che come sempre di rialzarmi, quindi il mio desiderio è di ritornare a riprendermi tutti i sorrisi che questo periodo un po' così, un po' nero, diciamo, possa avermi un attimino tolto.
0: E allora noi di Radio Selene sottoscriviamo tutto, tutto, che tu possa sorridere come non hai mai fatto prima e sempre di più, circondata dall'amore della tua famiglia e anche della tua piccola Sara. Allora, grazie per aver risposto a questa chiamata e averci regalato queste emozioni. Tanti auguri ancora, Elisa, un bacione da tutti noi.
2: Grazie, grazie mille, grazie tante. Una bellissima sorpresa, grazie.
0: Che bello, felici di essere riusciti. E allora amici, vi ricordo che tutti questi auguri noi li conserviamo sul nostro sito, sulla nostra app, sotto la voce podcast, la voce B-Day, potete riascoltare tutti i vostri auguri ricevuti e quelli che avete preferito. E vi ricordo che il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30. E auguri.
1: Stai ascoltando?

della città in questo nostro lunedì mattina, che ci porta a ricominciare a lavorare, ci porta finalmente ad andare in spiaggia per chi le ferie ancora non se le godute, o magari in montagna, perché ne sono tanti che viaggiano in montagna d'estate. Ed ora qualcosa per voi, o meglio qualcosa per te. Questo è il brano che stiamo per ascoltare, novità di Ligabue.

0: Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti qui su Radio Selene, dove ci teniamo compagnia con la musica. E allora tra poco arriva Meek con Fabulous. A seguire Gianna Nannini e Marrakesh con una collaborazione che esalta un brano che già amiamo, America.

Gianna Nannini e Marrakesh nel nostro appuntamento. Parlavo di carte, se giocate a Burrago c'è Annalisa da Molfetta che ci scrive: io le carte, qualsiasi gioco fatto con esse, le odio. Non mi vergogno a dire che non ci so nemmeno giocare, ma non mi piacciono per niente. Poi devo mettere pure il cervello per vincere, contare, assolutamente no. Come ti capisco, poi quando sei in vacanza, no? Oppure hai una serata così rilassante, ti devi impegnare a fare i conti, che poi magari il tuo compagno di squadra ci rimane anche male se non li hai fatti abbastanza bene. No, no, basta. Guardo anch'io però, o ascolto la musica. Rod Stewart, Die, I Think I'm Sexy.

Eh beh, è uno di quei brani da ballare anche, nonostante sia un lunedì, un semplice lunedì, e siano ancora, ecco, le prime ore, tra virgolette, prime ore del mattino. Rod Stewart su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12:02.

0: All My Love, The Blessed Madonna, qui su Radio Selene nel nostro lunedì. E benvenuti. È il momento di dare la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Arieti e Arquata del Tronto ad Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
3: La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia. Tra i leader presenti il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Secondo la TASS sarebbe stata invece rinviata la prevista missione a Kiev e Mosca degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Paura questa mattina a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione. Intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due, la deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
3: Un uomo di 55 anni di Villorba nel Trevigiano è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso nei pressi dell'automobile della ex compagna, parcheggiata vicino a un locale pubblico di Carbonera. Il 55enne avrebbe rintracciato l'auto tramite un dispositivo GPS installato all'insaputa della donna nel vano motore. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari con accusa di interferenze illecite nella vita privata della vittima.
2: Affinché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il governo ha spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di lunedì 24 a quella di mercoledì 26. L'esecutivo ora dovrà chiarire cosa succederà dopo, anche per salvare il controesodo estivo.
3: Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì 27 agosto una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui

0: Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Questa è Radio Selene.
4: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì 24 agosto. Per chi fosse in vacanza e avesse perso le coordinate, ci siamo noi a ricordarvi che giorno della settimana è. Sul finire di questo mese, insieme per ascoltare la nostra musica, e ripartiamo da Tommaso Paradiso.

Elodie nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina e ancora benvenuti su Radio Selene. Vediamo un po' che cosa è accaduto sulle spiagge. E non solo noi che abbiamo fatto il beach tour, tra l'altro approfitto per ricordarvi che stiamo ancora raccontando quello che è accaduto in queste pazze settimane sulla spiaggia, perché di materiale ce n'è davvero tanto, quindi se vi va a tempo perso, quando guardate le vostre pagine social e così non avete niente da fare, su Instagram vi ricordo che la nostra pagina è molto attiva e pubblica di tanto in tanto dei reel, che poi sono dei sondaggi che abbiamo fatto con la gente reale, con i nostri ascoltatori sotto gli ombrelloni, e vi raccontiamo com'è andata ogni singola tappa e vi raccontiamo anche quello che è il vostro parere a seconda delle tematiche che abbiamo affrontato. Detto ciò, in spiaggia accadono anche delle cose spiacevoli, purtroppo, e questo avvenimento ci porta più o meno nella zona di Brindisi, tra Torre San Gennaro in particolar modo e diversi lidi su quel tratto di costa lì, dove purtroppo alcune persone hanno l'abitudine di gettare la spazzatura, ma anche rifiuti speciali, proprio sulla sabbia o a ridosso dei cestini, laddove insomma non è possibile abbandonare dei rifiuti speciali. Ecco, proprio sabato mattina, mentre ecco gli addetti alla pulizia si ritrovavano a fare conti con questo scenario da discarica, è stato trovato un sacco che aveva del materiale edile dentro, chiaramente un materiale che non può essere lasciato in spiaggia. Solo che a tradire il colpevole c'è una bolletta, cioè nel sacco della spazzatura è stata trovata una bolletta con i dati dell'intestatario, e quindi in questo momento le persone competenti stanno cercando di rintracciare il colpevole, che verrà sanzionato perché quel materiale edile non poteva essere lasciato lì in spiaggia, e a tradirlo è stata proprio la spazzatura con la bolletta. Quindi occhio innanzitutto a non fare questi gesti, e poi occhio a quello che lasciate nella spazzatura, perché ci sono dei dati che permettono di rintracciarvi, mi raccomando. Ma non gettate materiale speciale in spiaggia.

scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari nel nostro appuntamento in cui abbiamo detto, si fa un po' il resoconto, non vogliamo troppo sottolineare questo, però sul finire di agosto c'è chi pensa cosa mi mancherà delle vacanze, c'è chi lo ha chiesto ai turisti che sono transitati proprio qui in Puglia e le risposte più gettonate sono: la strada dove c'erano le nonne che facevano le orecchiette, la pasta, sono turisti stranieri che dicono in inglese o in spagnolo tutto ciò. Oppure il Teatro Petruzzelli, molto apprezzati in Puglia e a Bari, frutti di mare. C'è chi ha amato tantissimo il mare, il buon cibo pugliese. Bari Vecchia che è stata, ecco, resa ancora più fruibile. Ma soprattutto, e mi piace come risposta, la gente e i turisti hanno apprezzato le persone amichevoli, friendly, ecco come siamo stati definiti noi pugliesi, friendly, siamo amichevoli, che bella cosa.

0: together.
1: Questa è A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

La canzone del sole, Lucio Battisti, e in un attimo eravamo in spiaggia attorno ad un falò con l'amico che fortunatamente sa suonare la chitarra, un evergreen che, ecco, è immancabile nei gruppi, nelle comitive di amici che ci portiamo al mare. Detto ciò, abbiamo parlato dei turisti che lasciano la Puglia con tanti ricordi, con tanti sapori soprattutto che hanno apprezzato. Tra questi non solo i panzerotti, non solo i pasticciotti, non solo le cose più classiche che conosciamo e promuoviamo, ma ci sono delle tipicità, ecco, che sono state in qualche modo le protagoniste dell'estate pugliese. Vi parlo delle cartellate, che nascono come dolce natalizio, e a Natale insomma manca ancora un po', ma che sono state proposte da una cuoca barivecchiana, lei si chiama Francesca, in versione salata come finger food. Parliamo delle classiche rosette, no? Dolci di solito con lo zucchero a velo, imbevute nel vin cotto, che invece sono state proposte con il prosciutto crudo, il formaggio, il salame, della salsa agli spinaci, alla ricotta, veramente molto buone e appetitose. E chissà, può essere un'idea anche per voi della vecchia guardia che sapete cucinarle, mi rivolgo a voi perché io non sono proprio capace, voi che sapete farle a casa, perché non farle già da adesso, non aspettiamo Natale, anche perché è sempre un'occasione per stare insieme in famiglia, ci si dà una mano e quindi si insegna anche ai più giovani a preparare le cartellate, e le facciamo anche ad agosto, perché no? Ditemi se vi piace questa idea e poi mandatemi la ricetta o mandatemele già fatte qui negli studi di Bari di Radio Selenia, che sono molto felice. Andiamo avanti con la musica, Mace, Schiello e Coez arrivano con Ruggine.

Maroon 5 nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ancora benvenuti su Radio Selene e benvenute alle novità radiofoniche che ascoltiamo. Il brano che segue è una collaborazione tra Peggy Goo e la cantante nigeriana Ayra Starr, un brano che unisce una bella produzione dance, elettronica e quindi energica, l'energia di Goo, alle sfumature afrobeats, e quindi diventa un inno inclusivo alla gioia e alla pista da ballo. Direi che lo ascoltiamo insieme. Peggy Goo con Ayra, Woman.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Saluto a tutte le attività che ci ascoltano mentre lavorano, e saluto a tutti i clienti che sono in quelle attività. Pronti per ascoltare Madame con Marea e poi arriva anche Bresh con Da Dio, sempre nel nostro lunedì insieme. Arrivo subito, eh?

Addio Brescia, nel nostro appuntamento di questo lunedì si avvicina l'ora del pranzo e parlavamo di queste cartellate salate proposte appunto da una cuoca barivecchiana, Francesca, a cui ovviamente sono state insegnate dalla nonna. Ma ci sono ancora le nonne che cucinano queste cose qui. Quanti di voi, amici all'ascolto, donne e uomini, mi rivolgo anche agli uomini, sanno cucinare quei piatti tipici della nostra tradizione? Perché per esempio io le cartellate non le so proprio fare, però ho un ricordo indelebile di mia nonna che le prepara. C'è qualcosa che è andato storto in questo passaggio intergenerazionale, perché ricordo che quando ero bambina mi mettevo accanto a lei, lei mi diceva cosa fare, però ero troppo piccola per memorizzare i passaggi, per cuocere soprattutto le cartellate, quindi bisognerebbe rifare tutto quanto in età adulta, solo che poi da grandi non abbiamo tutti la fortuna di avere quei nonni, quelle nonne che ci insegnano tutte queste cose qui, quindi come si fa a risolvere questo gap generazionale? C'è qualcuno che vuole aiutarmi ad imparare a fare le cartellate? Non lo so, la lancio lì, faccio un appello, in cambio posso proporre qualche lezione di ballo, così giusto per ringraziare, anche perché tra poco si balla insieme, anzi subito, non tra poco, facciamo un salto nel 1998 con Ricky Martin, La Bomba.

0: Ed è così, amici, che siamo arrivati alla fine di questa nostra mattinata insieme. Grazie per esserci stati e benvenuti a tutti coloro che sono appena arrivati. Ecco, per voi continuerà la nostra musica con il Vivi e Rivivi, e a seguire arrivano gli speaker di Radio Selene del pomeriggio: Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e Paola dalle 19. Grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Io vi lascio alle notizie dall'Italia e dal mondo e ci risentiamo domani sempre dalle 10. Alle 13 un bacione da Rebecca, a domani, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Un uomo è stato gambizzato la scorsa notte a Taranto. Si tratta di Giuseppe Albanese, 52enne tarantino, ferito al polpaccio da due colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto in via Capecelatro. Sul caso indaga la polizia. Una nuotata si è trasformata in tragedia per un uomo di 69 anni, Giuseppe Santo, morto nella serata di ieri mentre faceva il bagno nel mare antistante la litoranea di Ponente a Barletta. La vittima, secondo quanto si apprende, era solita immergersi intorno alle 20 per una nuotata. Con ogni probabilità il 69enne è stato colpito da un malore improvviso e la corrente lo ha trascinato al largo. Necessario l'intervento del personale della Capitaneria di Porto per riportarlo a riva, dove il personale del 118 ha provato invano a rianimarlo. Un furgone adibito al trasporto di farmaci è andato a fuoco questa mattina in via De Blasio, nella zona industriale di Bari. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco supportate da un'autobotte. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse perché il veicolo era alimentato a metano. Il conducente, appena notato il fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha immediatamente accostato e allertato i soccorsi, mettendosi in salvo. E due auto sono state distrutte in un incendio divampato la notte scorsa a Nardò. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 3.30. Sul posto i vigili del fuoco, danneggiati anche i prospetti di due abitazioni vicine. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e determinare natura e origine dell'incendio. Borgo Mezzanone è uno sfregio quotidiano alla dignità democratica di questo paese, lo afferma in una nota la segretaria della CGIL Puglia, Gigia Bucci, commentando la morte del 32enne Saddam Hussein, cittadino pakistano con permesso di soggiorno e da 5 anni residente nel Foggiano, il cui corpo è stato trovato nel bagagliaio di un'auto. I ghetti, denuncia la sindacalista, esistono quando arretra lo Stato, la difesa dei diritti costituzionali, quando si accettano logiche criminali di sfruttamento che impoveriscono non soltanto lavoratori e lavoratrici, ma tutta la collettività in termini di evasione fiscale contributiva. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
5: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
5: A te, buon compleanno.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1974.
1: Mm-hmm.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1991.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, rieccoci qui, buon inizio settimana, sì, è lunedì e ci sono soltanto due modi per superarlo: o lo si prende per mano e lo accompagniamo insieme per tutta la giornata, oppure è lui che prende noi, ma no problem perché siete qui su Radio Selene e siamo appena partiti. Ciao a tutti, ciao anche a te De Marini, sì, in regia, siamo pronti a farvi compagnia fino alle 17, oggi con una bella energia perché vi rimettiamo in moto anche nelle giornate più pigre come oggi, lunedì 24 agosto, e dai, se vi sta andando così e così, sì, lo trasformiamo insieme con un brano alla volta, un bel po' di musica, quella buona, quella di Radio Selene. Restate qui che adesso si entra nel vivo con una canzone del 1973. Lui è Edoardo Bennato.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
3: On air, eccoci di nuovo su Radio Selene, bentornati. Beh, se qualcuno all'ascolto è operativo, magari...

qui con noi su Radio Salerno con la sua Una nuova canzone per lei dal 1985, il nostro Vasco Rossi, che si sta godendo anche le vacanze qui in Puglia. Ieri proprio ho visto un video che insomma lo ritraeva bello rilassato in mare, ed una coppia lo ha trovato, ha fatto uno scambio veloce di chiacchiere con lui. Ma ora voglio parlarvi di una notte, la notte di ieri a Melpignano. Ma che notte è stata ieri, la notte della Taranta 2026? 150.000 persone in un vero rito collettivo che quest'anno poi ha incantato tutta Europa con la prima Eurovisione della sua storia. Io infatti purtroppo ho seguito tutto in diretta a tratti, ma se voi ci siete stati mi fa sempre piacere sapere della vostra esperienza al 347 7272274, con un bel messaggio, anche una nota vocale, perché no, raccontatemi un po'. E niente, quindi tra pizzica, sudore, tamburelli, c'è stata questa grande tradizione, questo grande evento, e per me uno dei momenti più forti è stato con Giulia Vecchio, tra l'altro attrice pugliese di Mesagne in provincia di Brindisi, che ha portato la sua versione di Single Ladies di Beyoncé, rinominata Tutte le zitelle, che mi ha fatto piangere, vi giuro, dalle risate. Non so voi, però secondo me ci sta una versione pugliese di questa canzone, se solo Beyoncé ci lasciasse i diritti magari. Però è stata secondo me una bella edizione. Poi sì, c'è chi dice no, non è più la Taranta di una volta, la notte della Taranta era una cosa diversa, però secondo me il cuore sta tutto nell'orchestra popolare, nei tamburelli che continuano a suonare anche quando le luci del palco sono spente, anche perché quest'anno la visione era affidata a Ermal Meta, anche lui cresciuto qui in Puglia. Poi c'è stata sul palco anche Alessandra Moroso con il canto della tradizione popolare, il Santo Paolo, la pizzica di San Paolo, spero di averla pronunciata bene, e chissà, speriamo che l'anno prossimo magari si ritrovi quell'equilibrio fra innovazione e radici, perché diciamocelo, qui in Puglia tra tradizioni, identità, senso di comunità, e vabbè, ce ne abbiamo veramente da vendere.

You Too su Radio Selene con Street of Dreams, questa loro novità. Noi intanto aspettiamo il loro nuovo album. E vabbè, oggi è lunedì, lo ripetiamo un'altra volta, sì, perché lo dobbiamo ripetere, lunedì 24 agosto. Io spero che la vostra giornata stia andando bene. Il mio lunedì, dai, è partito bene, con quel classico, con la classica aria, energia del ci sto arrivando, datemi un attimo, vado a rilento, però va bene così, dai, è lunedì e questa è la nostra scusa oggi, quindi non c'è bisogno di giustificarsi, siamo tutti sulla stessa barca. Magari si parte piano oggi, abbiamo tutta una settimana per accelerare e non sentitevi in colpa alla fine, perché nel nostro piccolo tutti ci muoviamo. E quindi per ora restate qui perché vi tiriamo su con un bel po' di musica, adesso con Crazy Love, lui è Marracash.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giorgia con noi su Radio Saliene con la sua Un amore da favola dal 1997. Buon pomeriggio. Allora, voi sapevate che nel cuore di Ginosa in provincia di Taranto c'è un VIP? Vabbè, sì, in Puglia ne siamo pieni ormai, soprattutto in estate, ma io non parlo né di attori né di cantanti, di una pianta. Sì, è un ulivo secolare che sembra avere un volto serio, assorto, quasi impegnato a pensare più di noi come va il lunedì, ed è l'esempio della pareidolia, un effetto per cui il cervello vede forme familiari dove in realtà non ci sono. Perché? Perché da millenni dobbiamo riconoscere un predatore anche quando si nasconde. Ovviamente questo non succede più, però questo effetto il nostro cervello ce l'ha ancora, e così tra nuvole, rocce, in questo caso un tronco, spuntano delle facce, delle espressioni, e sicuramente da quelle parti lo avete già visto. Io non l'avevo mai visto, ieri per la prima volta mi è capitato sui social questo post, ed è vero, se lo guardate bene sembra che stia riflettendo su qualcosa di importante. Chissà se troverà la sua risposta.

Vabbè, dal Brasile il ritmo non si ferma con Sergio Mendes e Mas Que Nada della sua versione 2006, e quindi noi con questo ritmo andiamo a Napoli con una canzone dei Nu Genea, Care, che vuol dire cadere e racconta quella fragilità che ogni tanto ci prende, sì anche oggi che è lunedì, ma il sound è una bomba, fa anche anni 80 con questo mix di vibrazioni mediterranee che ti entrano subito in testa, e quindi ce ne priviamo, ma no, su Radio Selene ce l'ascoltiamo adesso, Nu Genea, questa è Care.

0: Radio Selene.
1: Bentrovati su Radio Selene, vi accompagniamo in questo pomeriggio, lunedì pomeriggio, pieno di musica e buone vibrazioni, quindi restate qui con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento e poi Teddy Swims con la sua Mr. Know It All.

Mr. Know It All, Teddy Swims, siete su Radio Selene, buon pomeriggio. Adesso è il momento di un classico del 2000, Tiro Mancino, la descrizione di un attimo in cui una coppia si ritrova dopo anni e ritrovano la sintonia, i pensieri, un legame che sembrava lontano ma tac, ritorna in un attimo. Ce l'ascoltiamo su Radio Selene, questa è la descrizione di un attimo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
0: Questa è Radio Selene.
6: Eccoci qui, rieccoci in diretta tutti insieme, con voi c'è Gaia, buon pomeriggio, riscaldati i motori, adesso parte la nostra seconda ora insieme, in compagnia fino alle 17, qualunque sia il vostro mood vi portiamo soltanto grande musica qui su Radio Selene, adesso con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Mika con noi su Radio Selene con It's My House. Eccoci qui. Allora, noi ci portiamo gli strascichi dell'altro ieri sera con La Notte della Taranta. Chi c'è stato dal vivo? Com'è stato? Perché io purtroppo l'ho seguita in diretta TV, ma c'è stata anche qui a Corato la festa di San Cataldo, la festa patronale in questi giorni. Quindi questo mio pensiero che vagava nella testa in questi giorni calza a pennello con la domanda che vi giro oggi. È una cosa molto semplice: cosa amate di più delle feste di paese? Le luminarie, le giostre, i paninari, oppure magari la processione, la banda? Per me il profumo di zucchero filato un po' ovunque e le mandorle zuccherate. Non vedo l'ora che arrivi la festa patronale per le mandorle zuccherate, però ognuno ha la sua preferenza, magari legata ad un ricordo, chissà. Per esempio, io la festa patronale di Barletta, della mia città, l'ho scoperta a 16 anni. Sì, prima non sapevo neanche della sua esistenza e nemmeno dell'esistenza sulle giostre sul lungomare, che furono la prima cosa che davvero mi lasciarono a bocca aperta, perché mi sembrava di vivere in un'altra città. E poi vabbè, c'è anche la processione, che da noi è un rito proprio sentito, però davvero per me quello è stato scoprire un mondo nuovo che era sempre stato lì ogni estate, ma noi non l'avevamo mai vissuto davvero, perché passavamo l'estate intere in Salento. E quindi adesso voglio sapere la vostra: cosa amate di più delle feste di paese? Perché alla fine, anche se cresciamo, cambiamo, quelle usanze restano lì e magari ci ricordano chi siamo e da dove veniamo. Quindi 347 7272 274, aspetto i vostri messaggi e anche le vostre note vocali.

La testa gira, spero non a voi. Fredde Palmanita e Mischilla su Radio Selene. La domanda di oggi, lunedì 24 agosto, è: cosa amate di più delle feste di paese? C'è chi mi scrive le caramelle, c'è chi mi scrive che ama rivedere le persone, che questa è una tradizione vera e propria e che vede prender vita ogni anno. È bellissimo, tutto bello. Ma vi leggo Cettina, proprio da Corato, dove c'è stata la festa patronale proprio in questi giorni, che mi dice che ama le luminarie. È un ricordo di quando ero bambina e che rimanevo lì a fissarle, ed oggi a 34 anni lo faccio ancora. Guarda, quelle luci sono magiche, secondo me un'ipnosi quando eravamo bambini, perché le trovavi un po' ovunque in Puglia. Poi c'è anche un messaggio di Roberto da Bari che mi dice: io rivoglio il profumo delle bancarelle di San Nicola, quello che senti già da lontano, non posso aspettare maggio. Però Roberto, posso dirti una cosa: voi avete questa fortuna che a San Nicola potete festeggiarlo sia a dicembre che a maggio, quindi dicembre soprattutto per gli amanti del Natale proprio dietro l'angolo, perciò non devi aspettare molto. Ma voi, quindi, cosa amate di più delle feste di paese? 347-7272-274 per messaggi e note vocali, perché voglio sapere anche la vostra. Cosa amate di più delle feste di paese?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Bravo, Nelly Furtado su Radio Selene, questa è I'm Like a Bird dal 2000, e neanche a farlo apposta era una di quelle canzoni che ascoltavo sempre durante la mia infanzia perché amavo Nelly Furtado. Che bello. Comunque oggi vi sto chiedendo cosa amate di più delle feste di paese. Mi state anche scrivendo su Melpignano, c'è chi ha amato la notte della Taranta di sabato scorso, chi invece l'ha criticata, ma ci sta, è una festa che unisce e divide ogni anno, ho notato. Ma intanto vi leggo, c'è Cinzia da Lecce che mi dice: per me la festa di paese più bella, anche se non c'entra con il santo patrono, sono i mercatini natalizi, che per me sono una festa. Lei appunto è di Lecce e mi scrive: quelli in piazza Santo Ronzo non saranno Vienna, però lì il Natale lo sento tutto e lo adoro. Ma che bello, vedi, anche perché poi ognuno ha il suo concetto di festa, e magari i mercatini perché possono anche diventarlo se uno vuole. Ma abbiamo anche un outsider, Francesco, che è di Canosa di Puglia ma vive a Madrid, e mi scrive: amo le feste di quartiere qui a Madrid, ce ne sono sempre anche senza una ricorrenza vera e propria, musica in strada, tapas ovunque, gente che balla, diverso dalla Puglia ma comunque bello. E vabbè, sì, paese che vai senza che trovi, però quelle, le feste di paese, quelle non mancano mai. Non ho bisogno.

0: se vi tratta male, mollatelo, mollatelo. Oltre a Renato Zero su Radio Selene, ve lo dico pure io, la famosissima Triangolo dal 1978. Ma adesso siete pronti a viaggiare per il mondo? Ok, dai, ve la traduco io in spagnolo, perché questa è una canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E la nostra puntata di oggi finisce qui, grazie a tutti voi per i messaggi, per la compagnia, è sempre un piacere essere qui con voi su Radio Selene, ringrazio anche Teo De Marinis in regia e io vi lascio la voce di Mariano Pizzarelli, ma noi ci risentiamo domani, sempre qui dalle 15, buon lunedì e che la musica sia sempre con voi.

0: a Bari. Innanzitutto, per chi non mi conoscesse, mi presento. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Come al solito, i nostri pomeriggi vanno dalle 17 alle 19. Saluto subito e ringrazio Teo De Marini, sa la parte tecnica. Noi cominciamo con una canzone del 1995.
1: Stai ascoltando?

0: 1995, gli 883 senza Mauro Repetto, era rimasto solo Max Pezzali, una canzone d'amore su Radio Selene. Buon pomeriggio, 3 minuti dopo le 17. Radio Selene.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Questa è Radio Serena.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
0: Radio Selene.
5: Siamo appena partiti con questo appuntamento questo pomeriggio qui su Radio Selene. Dicono che è stato il weekend in cui sono rientrati tutti, ma io qui a Bari non ho visto nessuno. Meno male che ci siete voi. Al nostro numero c'è la musica.

Something I Should Know qui su Radio Selene per aprire al meglio questo pomeriggio insieme con Mariano e Cetteo De Marinis alla parte tecnica. La Puglia strega un sacco di persone, no? Un sacco di turisti, ma non solo. Cioè, stiamo scoprendo anche dei posti grazie ai VIP. E non so se avrete notato sui social la cantante Arisa, lei pur essendo lucana, è rimasta stregata, oltre che dalla Puglia, che io immagino conosca abbastanza bene, stregata proprio dall'accoglienza pugliese. Gira un video che è diventato virale, in cui lei dice: io sono venuta a chiedere un'informazione a casa di una persona, di una signora. La signora è stata ripresa da Arisa e dice: sto tornando a casa con la parmigiana, il polpettone e le orecchiette integrali fatte a mano. Se andate in Puglia, dice, chiedete informazioni, perché comunque non tornate mai a casa a mani vuote. Perché no? Lei ha detto: perché le persone hanno una generosità sacra, come dice Serena Brancale. Sicuramente il pugliese ha insita questa cosa di accogliere, di dare, anche se non ha niente insomma non ha così tanto, però quel pochino, quel pezzettino comunque lo dà. Ecco, per tutti quei turisti che non vedono l'ora di tornare o di venire in Puglia magari per la prima volta, la prossima canzone è per voi, perché si chiama I Can't Wait. Bob Sinclair ha prodotto, Kaiza ha cantato. State qua su Radio Selene.

0: canzone in realtà originale del 1985 dei New Shoes, ripresa da Bob Sinclair, cantata da Kaiser, si chiama I Can't Wait. State ascoltando Radio Selene. Bellissimo, bellissimo il valore della nostra Puglia per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo che sono cominciati qualche giorno fa a Taranto. Tantissime medaglie pugliesi che stanno arrivando, una delle ultime, quell'oro tutto barese. Luca De Tullio al classe 2003, 800 metri stile libero di nuoto con una prova di forza, un tempone. E a risultare, oltre ovviamente a tutta la Puglia, c'è la Sport Project, che è la squadra in cui lei è cresciuto, al quartiere San Paolo di Bari, in cui ha nuotato dalle categorie giovanili, eccetera, eccetera, eccetera. C'è il suo allenatore storico che dice: che orgoglio, spero sia un trampolino per Los Angeles 2028. E noi te lo auguriamo.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia, in piazza Generale Dalla Chiesa, per seguire

0: Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta, a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belle Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia, è una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cosa ti fa stare bene qui su Radio Selene? Noi tra poco ci spostiamo in un altro paese della Puglia perché c'è da fare gli auguri a qualcuno. Vai col B-Day!
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Siamo pronti a fare degli auguri speciali a qualcuno per voi speciale, perché vi ricordo che se volete fare gli auguri a una persona a cui tenete particolarmente, ok, sappiate che si prenota tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it. Accettiamo prenotazioni fino a tutto ottobre, ma quindi state tranquilli. Mi dicono che tra poco, eccoci, ci siamo. Andiamo nel sud barese. Andiamo a casa Massima.
2: Pronto?
0: Pronto Sara?
2: Sì, con chi parlo?
0: Ciao Sara, innanzitutto buon pomeriggio, piacere. Io mi chiamo Mariano e tu sei in diretta su Radio Selene. Sai perché?
2: Perché?
0: Perché oggi è il tuo compleanno e quindi auguri Sara, auguri!
2: Grazie.
0: Allora Sara, innanzitutto tantissimi auguri da parte mia, da parte di tutta Radio Selene, da parte di tutta la famiglia di Radio Selene. Allora innanzitutto volevo chiederti, se si può dire, se me lo puoi dire, quanti anni compi?
2: 33.
0: Proprio quel numero lì, incredibile. È arrivato quel numero. No, te lo dico, cioè, innanzitutto sei qui su Radio Selene, sei contenta di essere in diretta alla radio?
2: Sì, contentissimo.
0: Perché ci ha scritto un tuo amico, che però, lo diciamo, tu sei di casa Massima, giusto?
2: Sì.
0: Ok. Però ci ha scritto un tuo amico che in realtà è di Trani. Sai chi potrebbe essere?
2: Certo, Giuseppe, per caso.
0: Detto Pino, esatto. Pino da Trani ci teneva a farti gli auguri in diretta su Radio Selene, ci teneva quindi a farti tantissimi auguri da parte sua. Quindi è una sorpresa per te.
2: E che sorpresa.
0: Guarda, si sente anche un po' quell'emozione di parlare alla radio, che è una cosa molto bella. Senti, ti rubo veramente un secondo, cosa fai per questo tuo compleanno?
2: Niente, si esce così in giro con amici.
0: Beh, vabbè, che comunque è sempre, sempre gradito. Sara, auguri da parte ovviamente di Pino, di questo tuo amico, da parte di tutti noi di Radio Serena e da parte mia. Quindi buona giornata e ancora buon compleanno.
2: Grazie di cuore.
0: Grazie a te. Ciao Sara, buona Ciao. Serata. Vi ricordo che è possibile riascoltare questo e tutti gli altri B-Day entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul sito www.radioselene.it o sull'app di Radio Selene.

contro gli Stati Uniti di quell'epoca, perché c'era tanta guerra, purtroppo non è cambiato molto. 1985, David Bowie con This Is Not America qui su Radio Selene. È giunto il momento invece di ascoltare una novità qui su Radio Selene. È una canzone che guarda al passato ma con gratitudine più che con nostalgia, ricordando che il valore di una vita non si misura da ciò che si possiede, ma dalle tracce autentiche che si riescono a lasciare nel cuore degli altri. Di questo parla questa canzone di Ligabue, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Radio Selene.
1: Stiamo andando verso le 18, noi qui su Radio Selene in questo pomeriggio che si dice lì fuori. Tutto bene? Caldo? Molto caldo? Vabbè, ci rinfreschiamo con la musica Elodie, subito con Andromeda e poi Bruno Mars, Oh My Soul. Quindi cosa dovete fare? Rimanere qui su...

Bruno, Oh My Soul, Bruno Mars qui su Radio Selene. Siamo a metà anni 70 e c'è un gruppo australiano cresciuto insomma anche in Inghilterra, i Bee Gees, che non se la sta passando benissimo, il rock non va. Gli arriva in mano un copione, il copione di un film che sarebbe diventato gigantesco, La febbre del sabato sera. Cominciano a comporre, la disco music non era proprio la loro musica, però dicono ok, facciamolo. Esce fuori il loro 12° album, Children of the World, e questa canzone sarà la prima, quella che gli svolterà la vita e la carriera. La prima volta in cui Barry Gibb utilizza il falsetto. 1976, i Bee Gees, You Should Be Dancing.

la siamo ballata tutta e cantata col falsetto, i Bee Gees, You Should Be Dancing, dal 1976 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.
5: Stiamo cominciando la nostra seconda ora questo pomeriggio qui su Radio Selene. Tra pochissimo parliamo di staccare la spina dalla vita di tutti i giorni, ma tra poco. E subito MGK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, e poi Gali dal 2018 con Cara Italia.
6: Radio Selene. Let's go. Sounds good. Real good.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro il vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

pioneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

Cara Italia, dal 2018, Gali qui su Radio Selene. Allora, siete tornati dalle vacanze? Come siete messi da quel punto di vista? C'è chi è appena tornato dalle vacanze, perché ascoltavo anche qui nei GR dell'informazione su Radio Selene che c'è stato questo, il primo controesodo della gente che torna dalle vacanze, ma c'è chi non c'è stato in vacanza e bisogna pensare anche a loro. Quindi, come dire, bisogna ritagliarsi, ognuno di noi si dovrebbe ritagliare dei piccoli momenti nell'arco delle nostre giornate proprio per staccare la spina. E quindi io volevo chiedere, voi cosa fate per staccare la spina dalla vita di tutti i giorni? Basta una cosa semplice, proprio quell'oretta magari al giorno che ci si ritaglia per dire: oh, ho finito di lavorare, ho finito di fare, ho mollato i miei figli. Quella cosa lì. Quindi cosa fate per staccare la spina dalla vita di tutti i giorni? Il numero è sempre lo stesso: 347 72 72 274, perché è importante riuscire a ritagliarsi dei piccoli momenti. Adesso c'è Somber, My Body Isn't Ready. It's

chiama My Body Isn't Ready, la nuova canzone di Somber qui su Radio Selene. Quindi cosa fate per staccare la spina dalla vita di tutti i giorni? Ognuno di voi ha delle risposte molto diverse, quindi questo è bello perché ci sono dei punti

da Barletta mi scrivono: ho sempre fatto Muay Thai, quindi ring, proprio combatti. Combatte. Beh, quello può essere, come dire, può distendere magari i nervi di giornate molto, molto faticose. Leo, per esempio, mi dice: attività sportive all'aperto, quindi a volte in compagnia, per esempio giocando a calcio, a volte da solo, ascoltando musica e facendo running. Anche questo può aiutare. La vincitrice, perché si tratta di una donna, è lei, Marina da Modugno, che mi scrive: bevo una birra e ascolto Miles Davis. Beh, cioè, ma cosa vuoi di più dalla vita? Cosa vuoi di più dalla vita? E invece poi c'è chi, come Vito da Monopoli, mi dice: nulla, non stacco mai. Ma come fai, Vito? Come fai? Perché dice: sono operativo sempre H24, festivi compresi, faccio il tutto sempre con piacere. Ma io lo capisco che, insomma, come dire, vivere del proprio lavoro è una cosa bella, soprattutto se il tuo lavoro ti piace. Però alle volte staccare anche quel poco ci può aiutare. Torniamo indietro al 2020, Coldplay.

0: da me.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Ah, si parlava di appunto di ritagliarsi dei piccoli momenti nell'arco della giornata, per esempio il gelato può essere quella cosa sfiziosa, no? Che ti togli un po' per ritagliare, insomma, per stare un po' più su nell'arco della giornata. Ecco, in Puglia il gelato parla sempre più di campagna. A evidenziare questa tendenza è Coldiretti Puglia, che insomma spiega un po' di questa crescita delle agrogelaterie, dove la trasformazione dei prodotti agricoli diventa parte integrante di attività aziendali. A La Terza, quindi siamo in provincia di Taranto, propongono un gelato realizzato con proprio latte d'asina. Un gusto, per esempio, al fior di latte. Io sto già salivando. Non so voi. Invece a Frigole, siamo in provincia di Lecce, hanno trasformato in gelato la patata della Frigolina, un prodotto caratteristico del territorio. Quindi il gelato diventa così strumento per accorciare la filiera, e la creatività guarda la stagionalità, come per esempio le albicocche, i fichi e l'uva. Che fame!

disperato in questa Ti vorrei, anche se disperato di Marco Masini era dell'anno prima, 1990. Questa era del 1991. Ti vorrei, Marco Masini, qui su Radio Selene. Facciamo un giochino, prendiamo una parola latina e vi dico diversi significati che può avere. Per esempio, questa parola che tra poco vi dico può essere utilizzata per indicare un allevamento di bestiame, oppure una struttura, diciamo, di lusso in resort tropicali, oppure in senso figurato, per descrivere uno spazio intimo notturno, come in questa canzone di Rama, Cabana.

0: colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
1: Cari amici, buon lunedì, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Alle 18.57 si va dritti da questo momento in diretta fino alle 21. Come sempre io saluterei Teo De Marinis, che si trova dall'altra parte, che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Cominciamo? Bene, lo facciamo con il primo disco di quest'oggi, Sade.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Questa è Radio Selene.
5: 6 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene. In questo lunedì sera insieme fino alle 21, tantissimi argomenti dei quali parlare, ma intanto non può mancare la nostra musica. Perciò Joliet e poi Calvin Harris.

Perché questo caldo, signori, basta. Io vorrei anche dire basta, ma in realtà, dando proprio uno sguardo anche a quelle che sono chiaramente le notizie che riguardano la nostra regione, mi sono imbattuta in questo titolo gigantesco: la Puglia arriva la settimana più calda dell'anno, per la fine di questo mese previste punte fino a 44 gradi. Allora io vorrei capire, abbiamo sudato la qualunque? È da luglio che continuiamo ogni giorno a sudare, io penso, non so, ho il terrore di quando arriverà anche la bolletta dell'energia elettrica, perché non si può rimanere senza l'aria condizionata neanche un minuto. Ma cosa volete ancora, davvero? E invece a quanto pare sembra che la nostra regione affronterà, a meno che non ci siano poi dei cambiamenti, il fine settimana, soprattutto già da domani si comincia, ma l'ultima settimana del mese dovrebbe essere quella che ci dovrebbe ancora far sudare parecchio. E appunto aspettiamo settembre, magari ci diano una calvata magari sarebbe il caso, non dico tanto, però anche una bella camicia, una cosa tranquilla senza dover sudare continuamente.

Rolling Stones e The Colors, Radio Selene. Il lunedì sera parliamo di un fatto che è diventato virale. Per quale motivo? Allora, siamo innanzitutto a Riccione e c'è questo locale che comunque prepara da mangiare, dalla pizza alle colazioni, una cosa un po' più ampia. Fin qui tutto normale. Probabilmente avrete letto qualcosa, perché in pratica è successo questo. C'è questa cliente, chiamiamola un po' troppo esigente, sapete, no? Di quelle che magari, non so, cominciano a fare 3.000 domande, può essere un po' difficile da gestire magari un cliente così. Fatto sta che il cameriere, mandando in sala la comanda della signora, ha scritto, adesso ci sono tutti quegli apparecchi elettronici, quindi l'ha inviato tramite quello, ha scritto di bruciare le uova della signora e magari anche, insomma, di non avere riguardo a livello igienico per quello che la signora avrebbe mangiato. Ovviamente noi come facciamo a sapere?

farlo, perché questo è stato poi stampato sullo scontrino senza che loro se ne fossero accorti, ma se ne è accorta la signora in questione quando chiaramente ha ritirato lo scontrino, da lì ha pubblicato tutto online, c'è questa grande polemica, adesso ci sono anche le risposte poi dei proprietari. Comunque questo è un piccolo fatto che è accaduto a Riccione, ma il discorso è semplicemente uno: magari in delle zone turistiche come possono essere le nostre o in questo caso Riccione si può avere a che fare con tante persone, questo sì, ma bisogna sempre avere il tatto giusto.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: Ti voglio bene, Tiziano Ferro, 19:33 minuti, insieme come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, regime di alta pressione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, le temperature massime comprese tra i 33 e i 40 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

Nagasaki, Daft Punk con la voce di Pharrell Williams. Quant'era bello questo disco, è passato un po' di tempo perché siamo nel 2013 e rimane sicuramente una delle canzoni più belle dei Daft Punk. Ora andiamo insieme ad ascoltare una novità, loro sono i The Jungle, l'abbiamo ascoltati varie volte con vari pezzi, questa è nuova e si chiama Sunshine qui su Radio Selene.

0: Riesco. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene in diretta fino alle 21 anche per questo lunedì sera. Tra poco argomento del giorno che non abbiamo ancora tirato fuori, ma ovviamente non può mancare la nostra musica. Arriva Sienna Spyro, poi Angelina Mango e Marco Mengoni.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa sicuramente a tutti gli effetti è una delle canzoni più riuscite di quest'estate 2026. E adesso invece parliamo di una persona che in realtà oggi ha 78 anni. Si chiama James Taylor ed è ovviamente un cantante statunitense tra i più celebri a partire dagli anni 70 ed è anche uno di quelli che ha venduto di più nella storia della musica leggera. Pensate che parliamo di una cosa come 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Lo ascoltiamo insieme qui su Radio Selene con You Got a Friend.

0: La cura per me, la voce di Giorgia qui su Radio Selene, è il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la Presidente del Consiglio Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Come prima tappa la Premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro. Ha poi incontrato i familiari delle vittime e poi ancora la partecipazione alla messa durante la quale il Cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha dichiarato: non interessano le polemiche ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare ma il peggio è alle spalle. Voltiamo pagina, vertice dei volenterosi. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusioni al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la Premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La Presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere popolazione e garantire tenuta della rete energetica. Per la cronaca, pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna, in pieno centro di Caserta. E quanto ricostruisce il GIP, che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era preso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto. È stata fissata per il prossimo 7 settembre per Walter La Vitola all'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. La Vitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di La Vitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi. In chiusura cambiamo decisamente argomento, parliamo di rientro a scuola, fino a 1.300 euro a studente tra libri di testo e corredo scolastico. E questa è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, questo secondo i calcoli del Codacons. In base alle prime stime, zaini, diari, astucci, così come il materiale da cartoleria registrano quest'anno incrementi medi di prezzi compresi tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno. E per quanto riguarda i libri di testo, si stima invece un rincaro medio dell'1,8%. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.

Single the Times Prince 1987, lunedì sera a Radio Selene si parlava a inizio puntata di questo appuntamento di questa cliente che a Rimini insomma ha avuto una disavventura con il cameriere, e allora la domanda abbastanza ovvia era questa, cioè come ci si comporta in genere ognuno di noi, com'è che ci comportiamo quando abbiamo a che fare con dei camerieri, quando siamo al ristorante. Diciamo che le persone in questo caso si dividono in due categorie, quelli che passano il piatto al cameriere e quelli che non lo fanno. E allora la domanda è questa: voi quando siete al ristorante passate il piatto al cameriere? Ci avete risposto? Da Bisceglie Enzo dice sì, è rispetto al lavoratore ed è una cosa che condivido pienamente. Da Taranto certo, d'altronde mi viene spontaneo dato che a casa tocca a me apparecchiare e sparecchiare, quindi è come dire un gesto abbastanza automatico. Da Monopoli ci avete scritto, vabbè, soprattutto se è una cameriera, ma diciamo che c'è molta di ironia in questo. E poi da Andrea Arianna dice sì, certo, e da Bisceglie Angelica ci risponde sempre, ed è effettivamente un gesto che non è diciamo scortesia se uno non volesse farlo, però è molto indicativo secondo me, no? Un po' il rispetto per il lavoratore. Io per esempio sono una di quelle che quando ecco magari mi trovo al ristorante o in un posto che sia la pizzeria, la stessa cosa, tendo a passare sempre il piatto anche al cameriere, anche perché poverello altrimenti deve fare poi tutto il giro del tavolo, e insomma se si può evitare lavoro extra è una cosa che dovrebbe venire spontanea a tutti. Su Radio Selene, Time Impala e Jenny.

Giada insieme a Jenny e su Radio Selene parliamo lievemente ma proprio di sfuggita di scuola, perché chiaramente non voglio mettere la pressione addosso né ai ragazzi che torneranno a scuola né tantomeno ai genitori che dovranno riprendere un po' questa via crucis. Da genitore anch'io so che cosa significa e quindi non ci pensiamo a quello. Parliamo però di Cate Blanchett, che è stata nominata professoressa ospite di teatro contemporaneo al St. Catherine College dell'Università di Oxford proprio per l'anno accademico 2026-2027. Lei la conosciamo benissimo, una grandissima attrice, premio Oscar, è stata scelta per ricoprire questa prestigiosa cattedra e tra l'altro le lezioni e le attività cominceranno alla fine di settembre. Lei terrà lezioni, conferenze, aprirà anche un dialogo creativo con gli studenti e con i docenti, e chi meglio di lei? Questo è bello quando accade trovare persone che oramai hanno una carriera immensa come Cate Blanchett alle spalle, che in realtà poi si dedicano ad insegnare quello che sanno. Il teatro si può insegnare, ci sono tantissime ottime scuole, ma in questo caso meglio di lei probabilmente non si poteva trovare nessuno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Terence Trend Army con Jelly Kate qui su Radio Selene. Si parla di truffe, ahimè ogni tanto ne viene fuori una e questa è una delle ultime. C'è questo ragazzo romano, 22 anni, che ha acquistato una PlayStation 5 a 199 euro, che sembrava tra l'altro un affare, chiaramente l'ha presa su Vinted e fin qui tutto bene. Il problema qual è? Ha continuato per mesi a versare denaro per presunti problemi di spedizione, rimborsi mai arrivati, insomma è coinvolto anche la nonna di 77 anni perché aveva bisogno di soldi per pagare questa fantomatica PlayStation che non è arrivata mai e tra l'altro alla fine invece di pagarla 199 euro è arrivato a spenderne circa 11.000. È successo che i carabinieri di Piazza Bologna, che si trova a Roma, sono risaliti a due uomini, uno di 22 anni e un altro è un signore di 71 anni in provincia di Napoli, e a tradirli è stato anche un ordine di food delivery, ovvero hanno preso due pizze che sono state consegnate all'indirizzo di casa e quindi i carabinieri hanno fatto 2+2, li han beccati. Per il momento però purtroppo non c'è la possibilità né di riavere i soldi, quindi gli 11.000 euro, e anche della PlayStation nessuna traccia.

Coming to my life 1997, gala qui su Radio Selene, insomma, questo proprio anni 90, ero giovane, me la ricordo, l'ho ballata tanto, e invece andiamo nel 2026. Questa è una novità, Woman, Peggy Goo.

Everything But The Girl, Ballad of the Times. Siete su Radio Selene, andiamo nel 1987. Lui è sicuramente una colonna portante della musica italiana. La canzone è Senza una donna, Zucchero Fornaciari.

0: me.
1: Olivia Dean con So Easy, ultimo disco per quest'oggi, abbiamo terminato, quindi grazie a voi per aver passato la serata con noi di Radio Selene, grazie a Teo De Marinis, torniamo domani alla stessa ora. Ciao a tutti, vi lascio con l'informazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza Kiev nella prima visita ufficiale e l'autorizzazione a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni, partecipando in videocollegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. L'Iran sta completamente collassando, sono le parole di Donald Trump in vista dell'attesa conferenza stampa di Bessen per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. La valuta iraniana è crollata oggi al minimo storico contro il dollaro. Il real iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5%. Da quando Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran. Una strategia che, secondo gli iraniani, svela invece il fallimento dell'offensiva militare statunitense. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro. E dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a salire a 2,3 euro al litro, secondo il Codacons. Critici i consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte. Resta la richiesta dei paesi europei, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi. Schlein ha chiesto al governo di tassarli subito. Oggi interviene Bruxelles. Competenza degli stati membri. Possono avvalersi dei poteri nazionali per affrontare costi per equità sociale. Voltiamo pagina. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. Celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti. In chiusura cambiamo argomento. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a risalire. Sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Saluto dalla redazione. In primo piano il monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita oggi della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. E celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto, ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti. Riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita ufficiale l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni partecipando in video collegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar. In Italia, per la cronaca, Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido Roviello, picchiato mercoledì scorso da un altro senza fissa dimora e poi morto venerdì 21 agosto in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato, l'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. All'origine del pestaggio forse una discussione sui pochi euro dell'elemosina raccolti da Guido che probabilmente il suo aggressore pretendeva di farsi consegnare. La vittima lavorava anni fa come cameriere, poi ha perso il lavoro ed era finito a vivere in strada. Determinanti i filmati delle telecamere cittadine, ma anche un video girato proprio durante il fatto da cui emerge come nessuna persona, compreso colui che ha filmato il tutto, sia intervenuta per fermare la violenza. Voltiamo pagina, è stata fissata per il prossimo 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi. L'Italia di Vannacci, educazione militare, più figli, stretta sull'aborto e LGBTQ. E poi stop ai programmi televisivi con contenuti gender e omosessuali e sfida l'Unione Europea. Roberto Vannacci ha illustrato oggi i punti salienti del programma del suo partito Futuro Nazionale. L'aborto non è un diritto, ha detto, via le unioni civili, il matrimonio come unico istituto di coppia e adozioni solo per famiglie con padre e madre. L'educazione militare, secondo Futuro Nazionale, deve entrare nelle scuole e l'esercito deve essere dispiegato nelle zone più degradate delle città con nuovi poteri per intervenire. In chiusura al calcio, nel primo turno di Serie A arriva un'altra vittoria in trasferta. La Lazio si impone per 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, dopo giorni di sfide e attese è giunto il preannunciato D-Day economico per l'Iran. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Recidiamo ogni linfa economica, chi sta con Teheran verrà isolato, ha detto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice l'Iran sta completamente collassando. Lo ha affermato sul suo social truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro. Intanto la valuta iraniana è crollata oggi al minimo storico contro il dollaro. Il riale iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5%. Da quando Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran. Una strategia che, secondo gli iraniani, svela invece il fallimento dell'offensiva militare statunitense. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita oggi della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. E celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto, ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità tutte importanti. Riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita ufficiale l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni partecipando in video collegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar. Per la cronaca, pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna, in pieno centro di Caserta. E quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì. Chiusura il caldo estremo e i temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Fifi, il programma giusto per gustarvi un happy hour con la migliore musica lounge, nu jazz e deep house. Music designer Enzo D'Argento.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev, trainati soprattutto da Andy Burnham. Nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza, il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. In video collegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma l'Italia si sfila. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono che non vi parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati italiani in Ucraina. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessen alza il velo sul Operation Economic Outcast con l'obiettivo di tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo così economicamente. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano e la minaccia con toni duri di Bessent. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro. E dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a salire a 2,3 euro al litro, secondo il Codacons. Critici consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte. Resta la richiesta dei paesi europei, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi. Sì, ma Bruxelles gela l'Italia. È competenza degli stati membri. Tajani boccia la tassa nazionale, dialogo con i petrolieri. Schlein attacca, alibi finiti. Voltiamo pagina. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Oggi la visita di Meloni ad Amatrice è accolta con applausi e urla di incoraggiamento. La premier, che ha incontrato i familiari delle vittime, ha rivendicato il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti. In chiusura il calcio, esordio brillante della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono 4-0 la Fiorentina. La Lazio sbanca il Dall'Ara al termine di una gara a tratti sofferta. Ha sconfitto il Bologna 0-1 di Tedesco. A decidere la partita il gol di un super Frattesi che entra dalla panchina ed è subito decisivo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, rieccoci qui, buon inizio settimana, sì è lunedì e ci sono soltanto due modi per superarlo: o lo si prende per mano e lo accompagniamo insieme per tutta la giornata, oppure è lui che prende noi, ma no problem perché siete qui su Radio Selene e siamo appena partiti. Ciao a tutti, ciao anche a te De Marini, sì in regia, siamo pronti a farvi compagnia fino alle 17, oggi con una bella energia perché vi rimettiamo

0: Radio Selene.
1: On air, eccoci di nuovo su Radio Selene, bentornati. Beh, se qualcuno all'ascolto è operativo, magari qualcun altro sta ancora cercando di capire che giorno è. Vabbè, è lunedì 24 agosto e noi vi accompagniamo con tanta bella musica. Adesso con Tiziano Ferro e Lazza e la loro Perdono.

Vasco qui con noi su Radio Salene con la sua una nuova canzone per lei dal 1985, il nostro Vasco Rossi che si sta godendo anche le vacanze qui in Puglia. Ieri proprio ho visto un video che lo ritraeva bello rilassato in mare ed una coppia lo ha trovato, ha fatto uno scambio veloce di chiacchiere con lui. Ma ora voglio parlarvi di una notte, la notte di ieri a Melpignano. Ma che notte è stata ieri, la notte della Taranta 2026, 150.000 persone in un vero rito collettivo che quest'anno poi ha incantato tutta Europa con la prima Eurovisione della sua storia. Io infatti purtroppo ho seguito tutto in diretta a tratti, ma se voi ci siete stati mi fa sempre piacere sapere della vostra esperienza al 347 72 72 274, con un bel messaggio, anche una nota vocale, perché no, raccontatemi un po'. E niente, quindi tra pizzica, sudore, tamburelli, c'è stata questa grande tradizione, questo grande evento, e per me uno dei momenti più forti è stato con Giulia Vecchio, tra l'altro attrice pugliese di Mesagne in provincia di Brindisi, che ha portato la sua versione di Single Ladies di Beyoncé, rinominata Tutte le zitelle, che mi ha fatto piangere, vi giuro, dalle risate. Non so voi, però secondo me ci sta una versione pugliese di questa canzone, se solo Beyoncé ci lasciasse i diritti magari. Però è stata secondo me una bella edizione. Poi sì, c'è chi dice no, non è più la Taranta di una volta, la notte della Taranta era una cosa diversa, però secondo me il cuore sta tutto nell'orchestra popolare, nei tamburelli che continuano a suonare anche quando le luci del palco sono spente, anche perché quest'anno la visione era affidata a Ermal Meta, anche lui cresciuto qui in Puglia. Poi c'è stata sul palco anche Alessandra Moroso con il canto della tradizione popolare, il Santo Paolo, la pizzica di San Paolo, spero di averla pronunciata bene, e chissà, speriamo che l'anno prossimo magari si ritrovi quell'equilibrio fra innovazione e radici, perché diciamocelo, qui in Puglia tra tradizioni, identità, senso di comunità, e vabbè, ce ne abbiamo veramente da vendere.

You Too su Radio Selene con Street of Dreams, questa loro novità. Noi intanto aspettiamo il loro nuovo album. E vabbè, oggi è lunedì, e lunedì lo ripetiamo un'altra volta, sì, perché lo dobbiamo ripetere, lunedì 24 agosto. Io spero che la vostra giornata stia andando bene. Il mio lunedì, dai, è partito bene, con quel classico, con la classica aria, energia del ci sto arrivando, datemi un attimo, vado a rilento. Però va bene così, dai, è lunedì e questa è la nostra scusa oggi, quindi non c'è bisogno di giustificarsi, siamo tutti sulla stessa barca. Magari si parte piano oggi, abbiamo tutta una settimana per accelerare e non sentitevi in colpa alla fine, perché nel nostro piccolo tutti ci muoviamo. E quindi per ora restate qui, perché vi tiriamo su con un bel po' di musica, adesso con Crazy Love, lui è Marracash.

con noi su Radio Salene con la sua Un amore da favola dal 1997. Buon pomeriggio. Allora, voi sapevate che nel cuore di Ginosa in provincia di Taranto c'è un VIP? Vabbè, sì, in Puglia ne siamo pieni ormai, soprattutto in estate, ma io non parlo né di attori né di cantanti, di una pianta. Sì, è un ulivo secolare che sembra avere un volto serio, assorto, quasi impegnato a pensare più di noi come va il lunedì, ed è l'esempio della pareidolia, un effetto per cui il cervello vede forme familiari dove in realtà non ci sono. Perché? Perché da millenni dobbiamo riconoscere un predatore anche quando si nasconde. Ovviamente questo non succede più, però questo effetto il nostro cervello ce l'ha ancora, e così tra nuvole, rocce, in questo caso un tronco, spuntano delle facce, delle espressioni, e sicuramente da quelle parti lo avete già visto. Io non l'avevo mai visto, ieri per la prima volta mi è capitato sui social questo post, ed è vero, se lo guardate bene sembra che stia riflettendo su qualcosa di importante. Chissà se troverà la sua risposta.

Vabbè, dal Brasile il ritmo non si ferma con Sergio Mendes e Mash Que Nada della sua versione 2006, e quindi noi con questo ritmo andiamo a Napoli con una canzone dei Nugenea, Care, che vuol dire cadere e racconta quella fragilità che ogni tanto ci prende, sì anche oggi che è lunedì, ma il sound è una bomba, fa anche anni 80 con questo mix di vibrazioni mediterranee che ti entrano subito in testa, e quindi ce ne priviamo, ma no, su Radio Selene ce l'ascoltiamo adesso, Nugenea, questa è Care.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Bentrovati su Radio Selene, vi accompagniamo in questo pomeriggio, lunedì pomeriggio, pieno di musica e buone vibrazioni, quindi restate qui con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento e poi Teddy Swims con la sua Mr. Know It All.

Mr. Know It All, Teddy Swims, siete su Radio Selene, buon pomeriggio. Adesso il momento di un classico del 2000, Tiro Mancino, la descrizione di un attimo. Un attimo in cui una coppia si ritrova dopo anni e ritrovano la sintonia, i pensieri, un legame che sembrava lontano, ma tac, ritorna in un attimo. Ce l'ascoltiamo su Radio Selene, questa è la descrizione di un attimo.

Eccoci qui, rieccoci in diretta tutti insieme. Con voi c'è Gaia, buon pomeriggio, riscaldati i motori. Adesso parte la nostra seconda ora insieme, in compagnia fino alle 17. Qualunque sia il vostro mood, vi portiamo soltanto grande musica qui su Radio Selene. Adesso con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Mika con noi su Radio Selene con It's My House. Eccoci qui. Allora, noi ci portiamo gli strascichi dell'altro ieri sera con La Notte della Taranta. Chi c'è stato dal vivo? Com'è stato? Perché io purtroppo l'ho seguita in diretta TV, ma c'è stata anche qui a Corato la festa di San Cataldo, la festa patronale in questi giorni. Quindi questo mio pensiero che vagava nella testa in questi giorni calza a pennello con la domanda che vi giro oggi. È una cosa molto semplice: cosa amate di più delle feste di paese? Le luminarie, le giostre, i paninari, oppure magari la processione, la banda? Per me il profumo di zucchero filato un po' ovunque e le mandorle zuccherate. Non vedo l'ora che arrivi la festa patronale per le mandorle zuccherate, però ognuno ha la sua preferenza, magari legata ad un ricordo, chissà. Per esempio, io la festa patronale di Barletta, della mia città, l'ho scoperta a 16 anni. Sì, prima non sapevo neanche della sua esistenza e nemmeno dell'esistenza sulle giostre sul lungomare, che furono la prima cosa che davvero mi lasciarono a bocca aperta, perché mi sembrava di vivere in un'altra città. E poi vabbè, c'è anche la processione, che da noi è un rito proprio sentito, però davvero per me quello è stato scoprire un mondo nuovo che era sempre stato lì ogni estate, ma noi non l'avevamo mai vissuto davvero, perché passavamo l'estate intere in Salento. E quindi adesso voglio sapere la vostra: cosa amate di più delle feste di paese? Perché alla fine, anche se cresciamo, cambiamo, quelle usanze restano lì e magari ci ricordano chi siamo e da dove veniamo. Quindi 347 72 72 274 aspetto i vostri messaggi e anche le vostre note vocali.

testa gira, spero non a voi. Fred De Palma, Anita e Miss Killa su Radio Selene. La domanda di oggi, lunedì 24 agosto, è: cosa amate di più delle feste di paese? C'è chi mi scrive le caramelle, c'è chi mi scrive che ama rivedere le persone, che questa è una tradizione vera e propria e che vede prender vita ogni anno. È bellissimo, tutto bello. Ma vi leggo Cettina, proprio da Corato, dove c'è stata la festa patronale proprio in questi giorni, che mi dice che ama le luminarie. È un ricordo di quando ero bambina e che rimanevo lì a fissarle, ed oggi a 34 anni lo faccio ancora. Guarda, quelle luci sono magiche, secondo me un'ipnosi quando eravamo bambini, perché le trovavi un po' ovunque in Puglia. Poi c'è anche un messaggio di Roberto da Bari che mi dice: io rivoglio il profumo delle bancarelle di San Nicola, quello che senti già da lontano, non posso aspettare maggio. Però Roberto, posso dirti una cosa: voi avete questa fortuna che a San Nicola potete festeggiarlo sia a dicembre che a maggio, quindi dicembre soprattutto per gli amanti del Natale proprio dietro l'angolo, perciò non devi aspettare molto. Ma voi quindi cosa amate di più delle feste di paese? 347 7272 274 per messaggi e note vocale, perché voglio sapere anche la vostra. Cosa amate di più delle feste di paese?

0: Gustavo, Nelly Furtado su Radio Salene, questa I'm Like a Bird dal 2000, e neanche a farlo apposta era una di quelle canzoni che ascoltavo sempre durante la mia infanzia perché amavo Nelly Furtado. Che bello. Comunque oggi vi sto chiedendo cosa amate di più delle feste di paese. Mi state anche scrivendo su Melpignano, c'è chi ha amato la notte della Taranta di sabato scorso, chi invece l'ha criticata, ma ci sta, è una festa che unisce e divide ogni anno, ho notato. Ma intanto vi leggo, c'è Cinzia da Lecce che mi dice: per me la festa di paese più bella, anche se non c'entra con il santo patrono, sono i mercatini natalizi, che per me sono una festa. Lei appunto è di Lecce e mi scrive: quelli in piazza Santo Ronzo non saranno Vienna, però lì il Natale lo sento tutto e lo adoro. Ma che bello, vedi, anche perché poi ognuno ha il suo concetto di festa, e magari i mercatini perché possono anche diventarlo se uno vuole. Ma abbiamo anche un outsider, Francesco, che è di Canosa di Puglia ma vive a Madrid, e mi scrive: amo le feste di quartiere qui a Madrid, ce ne sono sempre anche senza una ricorrenza vera e propria, musica in strada, tapas ovunque, gente che balla, diverso dalla Puglia ma comunque bello. E vabbè, sì, paese che vai senza che trovi, però quelle, le feste di paese, quelle non mancano mai.
1: Non ho bisogno.

0: se vi tratta male, mollatelo, mollatelo. Oltre a Renato Zero su Radio Selene, ve lo dico pure io, la famosissima Triangolo dal 1978. Ma adesso siete pronti a viaggiare per il mondo? Ok, dai, ve la traduco io in spagnolo, perché questa è una canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Questa è Radio Selene.
1: E la nostra puntata di oggi finisce qui. Grazie a tutti voi per i messaggi, per la compagnia. È sempre un piacere essere qui con voi su Radio Selene. Ringrazio anche Teo De Marinis in regia e io vi lascio la voce di Mariano Pizzarelli. Ma noi ci risentiamo domani, sempre qui dalle 15. Buon lunedì e che la musica sia sempre con voi. Ciao!
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Ma buongiorno amici e buon lunedì mattina soprattutto a tutti coloro che oggi si sentono un pizzico confusi. Come me che ritorno dalle ferie, da una settimana di pausa dopo un incalzante beach tour. Due settimane di non stop in cui eravamo in giro in lungo e largo per la Puglia. Poi c'è stata questa pausa che mi ha confuso. Io oggi so solo che è lunedì 24 agosto perché lo leggo. Per il resto voglio salutare tutti coloro che frastornati riprendono la vita normale. Back to reality. Siamo tornati, ma non tutti, perché c'è chi ha finalmente iniziato le sue ferie e a loro va il mio pensiero, godetevele. Lo dico perché oggi vedevo ancora delle strade sgombre, belle, libere, zero traffico, quindi capisco che molte persone sono ancora in ferie. E saluto Gigi Savoni che gestirà la diretta di questa mattina con me, Ilia D'Arpa che questa mattina tra l'altro parlava proprio del ritorno, ecco, alla realtà, tra ok, finalmente non vedevo l'ora e non mi parlate. Ecco, io sono della squadra. No, sì, chiacchieriamo, però in maniera confusa. Delineerò i miei pensieri insieme a voi in questa diretta, anche perché parleremo di vacanze, vacanze da incubo, parleremo di Puglia. C'è posto per tutto nel nostro appuntamento, soprattutto per la musica di Radio Selene. E visto che non la voglio fare aspettare perché è lì pronta per ripartire, direi di iniziare.
0: Stai ascoltando

42, nel nostro appuntamento Something About You. Questo è il brano che dal 1985 arriva così pronto per darci il buongiorno. E buongiorno, allora, sono le 10 e un minuto.